0: Vinilo FM, comprometidos con la costa.
1: Vinilo FM, Rock and Roll.